0: Silenzio! Ti aspetto di tristezza spirale.
1: Despina 的这番劝解反而让姐妹两觉得深受侮辱，生气地离去。之后，唐二方索带着两个军官上场，此时两人已经乔装打扮，戴上了大胡子，即将展开对姐妹俩的追求。为了让骗局顺利的展开，二方索花钱买通了 Despina， 让她作为内应来推动两个女主人早早动心。然后他向 Despina 引荐了两个所谓的阿尔巴尼亚贵族青年。当姐妹俩回来时，喜剧式的四重唱变成了六重唱。菲奥德利奇和多拉贝拉见到两个异邦的陌生男子突然来访，不由得又惊又怒。
2: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai. Ora pensa mai per consolarle un poco e trarre come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, cena mancia per te di 20 scudi, se li fai...

0: tutto buona morsa ai vostri concorrenti.
1: Con tutto quello che piacer vuole, donne di giudizio, li vuoi vedere?
0: E dove sono?
1: Sono lì, li posso far entrare.

Lasciate dalle smorfie del secolo passato, De Spinetta, terminiamo questa festa.

0: 两对男女散开，分组独处。古列尔摩单独挽留多拉贝拉，两人开始有些尴尬的东拉西扯，谈论天气和花园。但很快，古列尔摩持续的温柔示好，耐心劝说。原本多情的多拉贝拉也渐渐的主动。在之后，两人的二重唱《我把心献给你》中，多拉贝拉彻底的放下顾虑，完全沦陷。他把原本属于未婚夫费兰多的项链亲手送给了伪装的古列尔摩作为定情之物。
1: Come vi piace? Aire!
2: Che cosa avete?
1: Io mi sento si male, anima mia, che mi guardi morire!
2: Traventissimo! Saranno rimasugli del perfetto e
1: che un veleno sa più forte, io bevo in questi crudi e focosi, oggi belli amorosi!
2: Sanno veleno cane, fatevi un poco presto!
1: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Sbaditi, dove gli anzoli?
2: Che via non fate?
1: Non mi moro, crudele!

0: 唐二方就上场，他一边安慰费兰多，同时也告诫古利尔摩不要得意，赌局还没有结束，笑到最后才是赢家。
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi, di amico, e un poco di più merito,
2: anch'io lo dico,
1: e intanto mi darete 50 zecchinetti.